0: end of the Dallas Night Times guy.
1: Numero uno.
2: Dance Anthems Radio.